Meke meti, meke bi imani, meke cezuye, meke fesadi, meke bedumi, meke akire gulil beyta, mala babi khoke, be cinazi babi lalo, Mehmedi